0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023.

Negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

faccio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. Nei sottoscalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare. Un cane si accorge.

In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.

0: me. Me l'hai detto te.
1: Me l'hai detto te.
0: Maledetta te.
2: Radio 6023.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile.

frustrated. You

rats now. No more turntable. If the

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.

0: Pando.
1: Pando.
0: Pando. Pando.

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

Immaginate un mondo in cui studenti ed educatori possano spostarsi facilmente da un paese all'altro, arricchendo le loro esperienze e allargando i loro orizzonti. Questo è l'obiettivo che l'Unione Europea vuole raggiungere attraverso lo Spazio Europeo dell'Istruzione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo di come l'Unione Europea vuole rendere l'istruzione accessibile a tutti, puntando anche sui programmi di mobilità per l'apprendimento. Lo Spazio Europeo dell'Istruzione è un'iniziativa che punta a rafforzare la cooperazione, promuovere la mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione e creare sistemi educativi più resilienti e inclusivi. Uno dei suoi pilastri è il potenziamento della mobilità per l'apprendimento. L'obiettivo è di superare ostacoli come limiti economici, mancanza di informazioni, competenze linguistiche inadeguate e oneri amministrativi. Scopriamo insieme com'è nata questa iniziativa. I leader europei hanno approvato l'idea di uno spazio europeo dell'istruzione al vertice sociale di Göteborg del 2017. Da allora Commissione e Consiglio hanno presentato numerose proposte sulla struttura e sul funzionamento di questo spazio. L'idea è di migliorare la qualità dell'istruzione creando contesti didattici che promuovano l'inclusività e la parità di genere fin dall'inizio. Inoltre, una maggiore cooperazione nel settore dovrebbe migliorare le possibilità di apprendimento permanente degli adulti. L'istruzione dovrebbe anche tenere il passo con le transizioni verde e digitale, in modo che gli studenti di oggi possano contribuire al successo di queste iniziative domani. Lo Spazio Europeo dell'Istruzione permette di cooperare in alcuni ambiti, ma lascia a ciascun paese il controllo generale sul proprio sistema educativo. La responsabilità di istruire e formare i cittadini spetta infatti a ciascuno Stato membro, anche se va detto che nel corso degli anni l'Unione si è impegnata per rendere l'istruzione più accessibile a livello europeo. Le iniziative messe in atto finora comprendono l'attuazione del processo di Bologna, che istituisce uno spazio europeo dell'istruzione superiore, il programma di finanziamento Erasmus Plus, che punta a modernizzare l'istruzione attraverso la mobilità, e la dichiarazione di Copenaghen, che ha rafforzato la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Nel 2010 l'Unione ha adottato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, un programma con un orizzonte temporale di 10 anni. Alcuni degli obiettivi previsti sono stati raggiunti, altri invece no. Ad esempio il tasso di scolarizzazione nella prima infanzia e il tasso di completamento degli studi presso gli istituti tecnici superiori sono aumentati. Secondo un'indagine del 2018, però, ad aumentare è stata anche la percentuale di quindicenni con scarse competenze di base. Anche se gli sforzi per migliorare l'istruzione e la formazione hanno ottenuto risultati contrastanti, Commissione, Consiglio e Parlamento concordano sul fatto che l'apprendimento permanente deve preparare i cittadini non solo a svolgere un ruolo attivo nella società e ad affrontare nuove crisi, ma anche a partecipare alle transizioni verde e digitale. Una delle iniziative lanciate a questo scopo è l'Anno Europeo delle Competenze, che durerà fino all'8 maggio 2024. Da un lato, questa campagna mira a far sì che tutti abbiano le competenze necessarie per ricoprire posti di lavoro di qualità. Dall'altro, punta ad aiutare le imprese a far fronte alla carenza di competenze. Per tutta la durata dell'iniziativa saranno migliaia gli eventi incentrati sullo sviluppo delle competenze organizzati in tutta Europa. Uno studio condotto dal Parlamento europeo nel 2021 ha dimostrato che l'obiettivo di rendere l'Europa uno spazio comune dell'istruzione ha fatto parte del processo di integrazione fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Il Parlamento sostiene quindi la creazione di un unico spazio europeo dell'istruzione. Allo stesso tempo, sottolinea che servono finanziamenti adeguati per rendere l'istruzione ugualmente accessibile a tutti, compreso un maggiore accesso ai programmi di mobilità per l'apprendimento.
L'iniziativa europea più importante in questo campo è il programma Erasmus. Nel periodo dal 2021 al 2027, il programma nella sua versione attuale continuerà a fornire finanziamenti Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, i giovani e lo sport. Tra il 2014 e il 2020, l'iniziativa aveva offerto opportunità di mobilità a più di 4 milioni di persone. Ora l'obiettivo è di raggiungere fino a 12 milioni di partecipanti. Il nuovo programma Erasmus mantiene un approccio basato sull'apprendimento permanente, con iniziative faro come le reti universitarie europee e la Carta europea dello studente. Tra i suoi obiettivi ci sono una maggiore inclusività e un'ulteriore semplificazione delle procedure. Inoltre include lo sport tra le sue attività principali, promuove la digitalizzazione, favorisce la nascita di nuovi ambiti del sapere e introduce una nuova iniziativa di mobilità chiamata Discover EU. In conclusione, l'Unione Europea e i suoi organismi vogliono migliorare le opportunità di apprendimento a disposizione dei cittadini, aggiornando in continuazione i progetti in corso e creandone di nuovi. Iniziative come il programma Erasmus dovrebbero continuare a incoraggiare la mobilità e lo sviluppo di un pensiero creativo. Per farlo, lo spazio europeo dell'istruzione dovrebbe rispondere alle esigenze individuate e contribuire a eliminare le disuguaglianze e le lacune nel campo dell'istruzione. Il miglioramento è un processo continuo. L'Unione Europea e i singoli Paesi membri continuano e continueranno ad adottare nuove misure nel campo dell'istruzione e il Parlamento continuerà quindi a monitorare e affrontare la questione. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande.

erano tanti, gente comune, ma pure semplice, umanità, che cominciava un altro giorno qualunque, giorni di sogni, di lavoro e speranza,

avrete colpito. Di sicuro non otterrete guadagno. Venite a vedere i libri e gli appunti, le cose rimaste.

0: Ciao, sono Vincenzo di Radio 6023 per Spazio Emergenti e oggi sono in compagnia di Matteo Ierinò. Ciao.
1: Ciao.
0: Lui è un rapper, in arte si chiama Double Energy, e oggi ci parla del suo ultimo singolo, Faccio quello che mi pare. Di cosa parla il tuo pezzo?
1: Allora, il pezzo parla, come da titolo, Faccio quello che mi pare, ovvero che

0: comunque me ne sbatto un pochino delle critiche degli altri, del modo di vivere degli altri, e faccio proprio quello che mi pare, perché comunque io trovo che questa società sia piena di pregiudizi, e quindi dico, ma perché spingo la gente a pensare come vuole e non guardando gli altri per forza? Cioè, ci sono dei canoni, ma questi canoni non ci dovrebbero essere in teoria. Cioè, non dico fare cose illegali, però comunque fare proprio quello che gli pare una persona.
1: Certo, è un marchio di fabbrica un po' di tutti i rapper. A tal proposito, ti chiedo, qual è il tuo percorso musicale? Quali sono le tue influenze musicali? A quale genere? Verso cosa ti senti improntato, orientato?
0: Ma allora, in realtà non ho un genere specifico. Io faccio rap dal 2010-2011. Sono partito a produrre musica dalla minimal hardstyle hardcore. Quindi non ho un genere specifico, soprattutto a livello di ascolto. Cioè, mi piace qualsiasi roba, dal metalcore al soul. Però è ovvio che ascolto più trap, rap e quant'altro.
1: Ecco, mi hai dato uno spunto interessante. Hai parlato di trap. Come giudichi il legame fra rap e trap? Cosa ne pensi?
0: No, in realtà io trovo che la trap sia semplicemente un altro modo di far rap. Perché poi alla fine anche sulla trap si rappa. Quindi è comunque rap. Cambia solo lo stile della base e basta. Cioè,
1: è un'evoluzione.
0: Sì, cioè alla fine la trap si aggira sui dai 120 ai 150 bpm. Quindi tecnicamente risulta più lenta, ma in realtà è molto più veloce. E quindi tu sei portato a rappare più veloce. Poi ci sono, vabbè, vari generi di trap. C'è la trap normale, c'è la samba trap e tutte queste cose qua. Tipo, faccio quello che mi pare, samba trap. O quella roba latineggiante. Io sono un tipo molto sperimentale. Cioè, per dire, prima di faccio quello che mi pare, che comunque samba trap, quindi una roba più canticchiata, ho fatto tre freestyle che si chiamano i Shinigami freestyle, cioè 1, 2, 3, e sono totalmente diversi da quello. Poi sono passato a faccio quello che mi pare, e ancora prima avevo fatto un'altra canzone che era totalmente diversa. Cioè non ho un genere specifico, ecco. A me piace sperimentare. Se una roba mi gasa, secondo me ci può stare. Cioè, non ha senso, ecco, soffermarsi su un genere. Se uno vuole sperimentare, può sperimentare.
1: Bene, Matteo, so che tu hai anche uno studio di registrazione. Me ne vuoi parlare?
0: Sì, allora, il mio studio si chiama Double Records. Prende il nome da me, da Bodenari. Ci sono dei ragazzi che vengono già a registrare da me. Oddio, è uno studio aperto a tutti. Cioè, multigenere. Non è che mi soffermo sul rap, appunto, tornando al discorso della musica. Alla fine il discorso della musica si proietta anche sul mio studio. Cioè, se uno canta, per dire, roba soul, può venire a registrare. Non è che se io faccio rap, allora niente, è aperto a tutti. Si lavora al progetto che magari questa persona vuole fare, piuttosto che una singola canzone o qualsiasi altra roba, produzioni.
1: Bene, a proposito di questo, ci sono già ragazzi, hai detto, che vengono da te a registrare. Quali sono quindi i progetti?
0: Allora, ci sono appunto questi ragazzi che vengono a registrare da me. Loro hanno un paio di progetti da fare. C'è chi vuole fare magari un EP, e invece chi continua a venire a fare i singoli e basta, che poi li fa uscire. Io attualmente non ho progetti, vado molto distinto. Faccio una cosa, vedo come muovermi al meglio e faccio. Attualmente non ho appunto progetti, perché l'album lo trovo molto impegnativo. Deve essere comunque fatto bene, giustrato bene e quant'altro, perché altrimenti non ha senso farlo. Aspetto di avere un progetto valido per fare un album, perché ripeto, altrimenti sarebbero canzoni buttate lì senza un nesso, senza niente. Cioè,
1: sì, solo per arrivare all'obiettivo dell'album.
0: Esatto.
1: Ma senza una qualità solida. Ok, ma stai scrivendo qualcosa in questo momento?
0: Allora, attualmente sì, ho fatto tra l'altro da poco un contest di S Magazine. Ho scritto una strofa su un beat di Young Snap. Adesso c'è un altro contest di Vegas Jones su beat di Boston George, e provo a scrivere qualcosina. Nel frattempo ho scritto qualcosina di mio, però non c'è ancora quella scintilla che mi dica questa va bene pubblicarla o che cosa.
1: Tu vieni dalla provincia di Vercelli. Voglio farti questa domanda: ritieni che Vercelli in qualche modo aiuti i suoi giovani talenti, o debba fare di più a livello sia di iniziative, sia, non so, ad esempio di locali? Cosa ne pensi?
0: Ma allora, io trovo che Vercelli, a livello di locali dove si possa suonare, praticamente non ce ne sono. Una volta io e Lumi andavamo a cantare a Rosas, per carità, però di per sé Rosas è alla fine un bar, cioè senza nulla togliere da Rosas, ovvio. Alla fine è un bar dove, ovvio, la gente ci passa, perché alla fine venerdì sera, sabato sera è sempre pieno così. Però di per sé è un posto dove ci si, ecco, tipo un posto dove si potrebbe suonare, secondo me, che è figo, le officine sonore. Lì sì, quello è un posto figo, però tutto il resto dei locali alla fine non offre niente. Poi le officine sonore sono più improntate sul rock, quindi...
1: Ok, quindi più che iniziative tu parli proprio più di locali, cioè locali. La necessità di un locale dove potersi esprimere.
0: Questo e poi, vabbè, anche le iniziative. Ti dirò di più, ai tempi, quando cantavo appunto con Lumi, qua nel Vercellese c'è proprio astio tra gli emergenti, no? Quando uno fa qualcosa che cerca di esporsi, tutti li a criticare. A maggior ragione se anche io faccio rap. Dico no, te fai schifo. Ma perché? Cioè, ma vivi, lascia vivere, fai la tua roba. E boh, se uno è bravo, emerge, se no, boh.
1: Sarebbe la cosa più sensata. Bene, Matteo, dove ti possiamo trovare? Quali sono i tuoi contatti?
0: Allora, sono su Instagram, è il mio profilo musicale, si chiama Double Music, Double _ Music con la V. Poi c'è il profilo Instagram dello studio, che è Double Rec Studio. Il mio profilo privato, vabbè, Matteo _ basso ieri, no? Poi c'è, ecco, questo progetto qua, in realtà, che non ti ho parlato prima, praticamente è Golden Cobra, che io avevo in mente di fare una specie di etichetta nel mio studio e prendere i ragazzetti in zona, compreso ovviamente me, e cercare di far qualcosina anche a livello di organizzazione live e quant'altro. Però torniamo sempre al discorso di prima, non ci sono i posti dove fare live. Però a livello di studio si appoggerebbero a me, come alcuni già fanno, e basta, ci sarebbero degli incentivi in più anche a far robe belle. Ci sono più teste che lavorano a tanta roba, quindi secondo me potrebbe venire una cosa figa. E Golden Cobra è una di queste. Sono con dei miei amici a farla, che uno è Fats, che è un altro ragazzo che viene da me a registrare, nonché il mio grandissimo amico. L'altro è Nearby, che gli è Leonida, di Ivrea.
1: Questa è una grande cosa, perché permetterebbe davvero di esprimersi ai giovani emergenti, a ragazzi, come hai detto tu. Bene. Ok, perfetto Matteo, ti ringrazio e in chiusura d'intervista ti chiedo di lanciare il tuo pezzo.
0: Grazie a te, e questa qua è la mia canzone, Faccio quello che mi pare.

feels like a flower. I throw in the snow and it

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

Dai, dimmi. Cosa c'è da capire? La gente è sempre pronta a distruggere i sogni che hai. Tutti pensano che nella vita sia più importante il dio denaro, che la carriera artistica non porta a nulla e che dopo un po' è sempre meglio mollare il colpo per dedicarsi ad altro. Che tristezza che mi fate. Aprite gli occhi, preferisco morire di fame, ma pieno di sogni.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

frasi d'amore, sbalzi d'umore, problemi di droga, nuvole sole, le solite stories. Non siamo bravi ad amare, ma sappiamo fuggire. E io c'ho quasi 30 anni,

bruca di tutti i tuoi colori. Guardo il cielo anche stanotte, cade una stella e dopo vedo te. Sai che sorrido nelle storie, ma ci sto male se son sempre

che ti amo. Rabbia che scivola addosso sui miei levis come fosse olio. Un motorino rotto di cui ho ancora bisogno, ma tu non ci sei più. La benzina che riflette sull'asfalto, che colora di cangiante le giornate grigie in cui mi sei distante. E non ne posso più, non ne posso più. Guardo il cielo.

0: tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce.
2: Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani teoricamente potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: Ahmed, a te da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzioni, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discreta di Boris.
1: Eurofonica. State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Szydło al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
2: Eurofonica. Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balance Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
1: Eurofonica. L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione in particolare, coinvolte parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
3: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso, inizialmente su WhatsApp, storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
4: Eurofonica.
1: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Casanella.
5: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpassi di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto, costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
4: Eurofonica.
1: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie a raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
6: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovazione iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo sviluppo rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica. E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Cafarelli.
4: Eurofonica. Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbulenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi IV e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre quindi deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine, del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Cafarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica. Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
7: Eurofonica. L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda 4 macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo, Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale ambientale allo UAV di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
8: Eurofonica.
1: Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
9: Ciao Nicola.
10: Ciao Nicola.
1: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutto questo confusione che si è sviluppata in Catalogna.
10: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto; quando invece sei un po' all'angolo chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare, insomma, del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte, insomma, dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
1: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la Caixa e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
10: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
1: E a quel punto c'è un problema.
10: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi, però, insomma, difficile.
1: Sì, sì, assolutamente. Però direi che è difficile un po' a livello generale. Cioè, questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
10: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e, come ben sappiamo, il fautore della Brexit, Nigel Farage si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorto un po' contro, si sia ritorto un po' contro, insomma, si sia ritorta un po' contro la situazione. Non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare.
1: Ma anche a non sapere cosa fare, sembra che ci siano altri politici influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no, Andrea?
9: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese, che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è l'alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo? Cioè è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna e tutto questo giro riguardo il referendum, cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni condizioni di base per fare un referendum. Cioè, per dire, un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche i bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità, al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani, cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente, ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè, personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio, cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio non informandola bene, però poi non si ha un piano B, e soprattutto se si fa una cosa talmente illegale poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi. Cioè, è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont: da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
1: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
9: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno stato all'interno dei 28, o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito, possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche agli ascoltatori: come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale, e forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
10: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera, dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato, quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli state attenti a quello che citate.
1: E insomma, ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua, a livello di Catalogna, una donna mandata un po' in modalità Deus Ex Machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
11: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel L. Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf e risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei, chi mandano? Sáenz de Santa Maria. È diciamo il volto giovane del partito, che tra l'altro tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata diciamo una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sáenz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luci e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che diciamo ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che secondo molti analisti spagnoli è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia eccetera, però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
1: Certo, e in questa situazione idilliaca a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
11: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendenti si sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati
9: che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
1: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela, grazie allora a chi l'ha raccontata con me, grazie a Andrea Fioravanti.
9: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
1: E grazie a Antonio Megalizzi.
10: Grazie a te, Nicola.
1: E allora, insomma, si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito e in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao! Eurofonica.
12: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
1: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
16: Eurofonica. Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione alla difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore

0: Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante. Non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli Stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di Stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli Stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
1: Eurofonica. Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare o almeno a discutere a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
2: Eurofonica. 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sono articolati in 3 categorie, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
3: Eurofonica.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
5: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
6: Eurofonica. La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012

0: e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra il modo in cui il valore viene creato e dove è tassato. Per arrivare a tale risultato, gli Stati membri dovrebbero convergere su un'unica forte posizione, in modo da arrivare a risultati significativi nella relazione dell'OCSE al G20 della prossima primavera. Ma la web tax ha anche dei nemici. Infatti non tutti i paesi europei sono a favore di questa riforma. In particolare i paradisi fiscali quali Lussemburgo, Malta e Irlanda, che ha concluso un accordo con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i quattro paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
1: Eurofonica. Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano, ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
2: Eurofonica. Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27 ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice c'è l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Cafarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica.
2: Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, diciamo, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito.
1: C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
3: Eurofonica.
4: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'Autorità per la Sicurezza Alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto: OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto, di un Gigo Radio da Catanzaro per Eurofonica.
3: Eurofonica.
1: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio Raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
3: Eurofonica.
5: E così l'Italia ci è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici, per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite Al Hussein, che durante la riunione del Comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. Al Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
3: Eurofonica.
1: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace, che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
3: Eurofonica.
6: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectactive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto 7 tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su 4 argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
3: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea e, come le settimane scorse, mi hanno raggiunto 2 dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
10: Ciao Nicola.
11: Ciao.
1: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
10: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono 2 strade: la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
1: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
10: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
1: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
11: Della Giamaica?
1: Esatto, sì.
11: Allora, il verde, il giallo, il nero.
1: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
11: La Giamaica doveva essere Verdi, Liberali e CDU.
1: Esatto, il CDU, il partito della Merkel, Liberali, appunto il giallo,
11: sì, esatto,
1: ci arriviamo tutti, il colore è il verde. E, logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
11: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che è il paese più ricco, è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
1: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
11: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea, insomma. Ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea, perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo, insomma, dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo, insomma, l'euroscetticismo, l'antieuropeismo, eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento, insomma, ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremmo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene o nel male tantissime situazioni.
1: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
10: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque diciamo lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
1: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te, esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
11: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima, è il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania tra l'altro ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde diciamo all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale la, come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere insomma il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
1: Insomma, situazione veramente complicata e noi un po' come sempre qui a Eurofonica vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte se a qualcuno la soluzione viene in mente noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
10: Grazie a te Nicola.
11: Grazie, ciao.
1: Allora andiamo avanti nella puntata di oggi, siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clara Rita Stevanato.
12: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera.

0: Immagina che la tua lavatrice perda acqua, oppure che la catena della bicicletta sia uscita mentre andavi a lavorare, o ancora che tua figlia abbia danneggiato lo schermo del tablet o il filtro della lavastoviglie e si sia intasato. Sono tutti incidenti che non fanno mai piacere e di solito significano spreco di tempo e denaro. Quando capitano, ci chiediamo cosa sia meglio fare, se riparare il prodotto, oppure portarlo in discarica o riciclarlo, oppure semplicemente comprarne uno nuovo. L'Unione Europea ci incoraggia a scegliere la prima opzione, cioè la riparazione. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della proposta dell'Unione Europea di garantire ai consumatori il diritto alla riparazione. Secondo uno speciale sondaggio Eurobarometro del 2020 sul modo in cui gli europei si rapportano all'ambiente, il 31% dei cittadini dell'Unione ha dichiarato di aver riparato un prodotto negli ultimi 6 mesi invece di sostituirlo. Sono molte le ragioni per non voler riparare un prodotto. Può essere troppo costoso, eccessivamente complicato o troppo difficile da organizzare perché le parti di ricambio sono spesso quasi impossibili da reperire. Le estensioni di garanzia vendute con determinati prodotti di solito costano parecchio e prevedono molte condizioni specifiche. Il prodotto può essere obsoleto o fuori moda. Spesso succede di non sapere come fare a riparare un prodotto o dove portarlo. In altri casi ci vuole troppo tempo, oppure non è proprio possibile farlo riparare. Eppure, riparare un prodotto porta numerosi vantaggi. Dal nostro punto di vista di consumatori ci permette di risparmiare perché la durata di vita di un prodotto si allunga e non dobbiamo per forza comprarne uno nuovo. Riparare fa anche bene all'ambiente, le riparazioni sono un elemento importante dell'economia circolare perché richiedono meno risorse e materiali rispetto ai prodotti nuovi. Ciò significa ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rifiuti. La maggior parte delle riparazioni è poi effettuata localmente, quindi si potrebbe creare un buon numero di nuovi posti di lavoro e opportunità di formazione a livello di comunità. Per chi decide di effettuare da solo le riparazioni, il sempre maggior numero di officine di riparazione è un'opportunità per incontrare persone nuove, socializzare e sviluppare nuove competenze. In questo modo si contribuisce anche a espandere il mercato dei prodotti d'occasione. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a introdurre una legislazione sul diritto alla riparazione, con l'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori e promuovere abitudini di acquisto sostenibili. La legislazione sul diritto alla riparazione si applica in varie situazioni. Primo, il diritto alla riparazione durante il periodo di garanzia. Durante questo periodo i consumatori dell'Unione possono far riparare i prodotti difettosi gratuitamente, ad esempio nel caso di una guarnizione che perde o di una spina che non funziona. La garanzia è valida per 2 anni dal giorno dell'acquisto. Generalmente i rivenditori chiedono ai consumatori di conservare lo scontrino o la ricevuta e la confezione originale. Il prodotto però può essere considerato difettoso al momento dell'acquisto solo per i primi 12 mesi. I rivenditori sono legalmente obbligati a riparare, sostituire o rimborsare i prodotti difettosi, ma non sono responsabili per i danni accidentali o l'uso improprio. Secondo, il diritto alla riparazione dopo la scadenza della garanzia legale. Alla scadenza della garanzia, né il rivenditore né il produttore sono responsabili della riparazione del prodotto. Anche se il consumatore è disposto a pagare la riparazione, non ha diritto al servizio. Si ritrova spesso, quindi, in una situazione in cui la riparazione costerebbe di più dell'acquisto di un prodotto nuovo. Terzo, il diritto dei consumatori a riparare da soli i prodotti. In questo caso il produttore non fornisce alcun supporto per agevolare la riparazione, in quanto la legge non lo obbliga a fornire informazioni tecniche, ad esempio manuali, istruzioni o parti di ricambio, che talvolta possono essere difficili da trovare. La questione stessa della riparazione è collegata alla durabilità e all'obsolescenza di un prodotto, cioè come e quando deve essere sostituito una volta terminata la sua vita utile. Sebbene i diversi tipi di obsolescenza non siano classificati in modo specifico, l'Agenzia Europea dell'Ambiente ne ha elencato 3 e ne ha fornito una breve descrizione. L'obsolescenza assoluta è quando un prodotto non funziona più per motivi oggettivi, come guasti meccanici o incompatibilità di software. Ad esempio, una lavatrice ha una durata prevista di 10 anni, ma una durata effettiva media di 8 anni e 4 mesi. L'obsolescenza relativa si riferisce invece a un prodotto che funziona ancora, ma è considerato obsoleto semplicemente perché il consumatore è interessato a un modello più recente. Ciò può essere dovuto a motivi estetici, al fatto che l'ultimo modello è di una qualità superiore, più conveniente o più efficiente, o semplicemente perché il costo di riparazione o di aggiornamento è più alto rispetto all'acquisto di un nuovo prodotto. È il caso, ad esempio, di telefoni e TV. I televisori hanno una durata di vita di 25 anni, ma generalmente li sostituiamo ogni 7 anni. L'obsolescenza prematura si ha invece quando un prodotto si rompe molto prima del previsto. Se intenzionale, si tratta di obsolescenza pianificata o programmata. Ad esempio, nel gennaio 2022 la società cinese DJI è stata aspramente criticata per aver deciso l'obsolescenza di decine di migliaia di droni. L'azienda ha scelto infatti di interrompere gli aggiornamenti della sua app su Android, anche se ciò ha significato voltare le spalle a un gran numero di clienti. In questo modo, decine di migliaia di droni e stabilizzatori DJI presenti in Europa sono diventati completamente inutilizzabili sui dispositivi Android per negligenza dell'azienda. Per oltre un decennio il Parlamento ha fortemente sostenuto la necessità di rafforzare il diritto alla riparazione dei consumatori e di lottare contro l'obsolescenza relativa e prematura. Nella sua risoluzione del 2017 sull'estensione della durata di vita dei prodotti, il Parlamento ha proposto una serie di misure per promuovere la loro riparabilità. Ad esempio, ha chiesto che siano progettati per essere riparati in modo rapido e poco costoso, ha invitato a prevedere l'estensione della garanzia se la riparazione richiede più di un mese. Ha esortato i produttori a fornire guide di manutenzione al momento dell'acquisto e infine ha chiesto di prevedere la standardizzazione delle parti di ricambio e degli strumenti necessari per la riparazione. Ha anche chiesto ai produttori di sviluppare la tecnologia delle batterie. In due risoluzioni, una sul mercato unico sostenibile e l'altra sul piano d'azione per l'economia circolare, rispettivamente dalla fine del 2000 e dall'inizio del 2021, il Parlamento ha chiesto l'adozione di una serie di misure, tra cui etichettatura obbligatoria che indichi la durata di vita prevista e la riparabilità dei prodotti, ad esempio un indice di riparazione e un contatore degli utilizzi per determinate categorie di prodotti, garantire che i consumatori dispongano di informazioni sulla disponibilità di parti di ricambio, servizi di riparazione e aggiornamenti software al momento dell'acquisto, assicurare che le parti di ricambio abbiano un prezzo ragionevole, in modo che tutti abbiano accesso alle forniture necessarie. Il Parlamento ha inoltre chiesto l'imminente revisione della direttiva sulla vendita di beni per valutare se la durata della garanzia legale possa essere adeguata alla durata di vita prevista per determinati prodotti. Ha anche invitato i paesi dell'Unione a organizzare iniziative che incoraggino i consumatori a riparare i prodotti e a introdurre incentivi alla riparazione, come il bonus per gli artigiani. Questa legislazione su cui la Commissione sta attualmente lavorando dovrebbe anche contribuire ad aumentare il numero delle riparazioni. In futuro, per i consumatori dell'Unione, diventerà probabilmente più facile, rapido ed economico riparare un prodotto invece di comprarne uno nuovo. Una strategia vincente, non solo per il portafoglio, ma anche per il pianeta. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
1: Il premio Carlo Magno Azaza Europei è nato nel progetto Messia Mizzaza, li appoggia la democrazia fl'Europa, o li promuovo la cooperazione e il fame fl'Europa o fiddinia. Ui enfatizza sciolta con gli li amlo Zaza, bici saħu sens comuni tal-identità europea. Maħluq fl-2008 dan huwa premju organizzat mill-Parlament Ewropew flimkien mal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Carlo Magno ta' Aachen. Kull sena l-ġurija nazzjonali u Ewropej jażlu proġett minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ir-rebbieħa nazzjonali jiġu mistiedna ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Aachen, il-Ġermanja, u matula jitħabru l-ewwel tliet proġett rebbieħa. Fit-12 ta' Mejju 2023, l-ewwel post intrebaħ minn ILEM, mill-Belġju, li hija l-ewwel applikazzjoni tal-lingwa mfassla apposta għar-refuġjati u l-persuni li qed ifittxu ażil. L-applikazzjoni tuża l-lingwa biex tilliminha n-nuqqas fil-ftehim u d-distakk interkulturali bejn ir-refuġjati u l-pajjiżi ospitanti tagħhom. U tinkludi frażijiet utli stejjer u lob li jalmuk il-lingwa. kif ukoll modi biex ikollok kuntatt ma' utenti oħra. Il-proġett għandu l-għandlija għat l-nies li għandhom sfond esperjenzi u status soċjali differenti. L-ideja nibtet fl-2021 u l-prinċipju ewlieni tagħha huwa maħluqa mir-refuġjati għar-refuġjati. Iż-żewġ proġetti li ġew fit-tnippost flimkien huma il-Mużew Mobli għall-Klima mill-Litwanja u l-Korrispondent Ewropew mill-Olanda. F'Mejju 2022, Active Youth, li hija organizzazzjoni bbażata fil-Litwanja, stabbiliet il-Mużew Mobli għall-Klima. Dan il-proġett kellu lan li jħeġġeġ lin-nies jadottaw stil ta' ħajja li jkun favur il-klima. Il-mużew jikkonsisti f'erba' containers marittimi mobli li jirrappreżentaw erba' temi: it-tibdil fil-klima, il-patt ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea, il-bidja sostenibbli u wikel tajjeb għas-saħħa, u suġġerimenti prattiċi biex jitnaqas il-konsum. Din il-wirja tista' wkoll issir f'pajjiżi oħra. Ir-rebbieħ ieħor li ġie fit-tieni post kien il-Korrispondent Ewropew li ġie stabbilit fl-2022 fl-Olanda. Dan il-proġett jaqgħod aktar minn 140 ġurnalista żgħar mill-Ewropa kollha u għandu lan li joħloq ġurnalizmu fukat fuq l-Ewropa. Permezz ta' tim ta' korrispondenti, is-sit web u l-bulettin tiegħu jkopru l-Ewropa kollha. Dawn jikdbu għall-komunità ta' ċittadini li jixtiequ jiskopru x'qed jiġri lil hinn mill-frontiera nazzjonali tagħhom. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
2: Immaġinatzi ka intrat intro brutarija din Paris, valwat un croissant kare kosta 1 euro xi ġumatate, apoj kumparat un bilet spre Brussel kun 90 de euro. Odata ġunxa kolo, platiz 25 de euro, ka sa va delektaz ko porzie de mul frit lanka plas d'umidi, fara sa va batez kapul cu rata de schimb sa cu gasirea unei case de schimb valutar. Astăzi, așa arată normalitatea. Însă acum 30 de ani, de fiecare dată când treceai granița dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, erai stresat să găsești o casă de schimb, iar cursul valutar era în continuă schimbare. Acest aspect al călătoriilor din Europa, odinioară de neevitat, a fost înlocuit de confortul oferit de euro, moneda unică datorită căreia călătoriile

programmi stasera. È la mia ultima cena a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera?

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.

0: Oh, ma mi raccomando, bevi responsabilmente, eh?
1: Radio 6023.
2: Radio 6023.
1: 6023.
3: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
4: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
5: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
6: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: È stato un lungo, franco e chiaro colloquio. Il presidente Erdogan ha confermato la volontà della Turchia di essere membro dell'Unione Europea. Gli ho risposto che bisogna rispettare i criteri di Copenaghen per essere membri della nostra Unione e che per il Parlamento Europeo ci sono due punti fondamentali: la pena di morte e la libertà della stampa. E ho chiesto a Erdogan di inviare messaggi chiari e forti in questa direzione, messaggi che smentiscano i dubbi che ci sono in Europa.
9: Eurofonica!
8: Si è trattato di un incontro molto positivo che credo rafforzi le relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. C'è una comune visione per quanto riguarda l'azione da condurre contro il terrorismo, per quanto riguarda anche la politica estera, pensiamo alla situazione difficile in Nord Corea, pensiamo alla situazione in Medio Oriente. Anche per quanto riguarda la politica commerciale c'è una visione simile, ne abbiamo parlato in maniera approfondita, anche affrontando la questione delle materie prime.
9: Eurofonica!
2: 35esima puntata di Eurofonica Hit, il format nato per raccontarvi in parole semplici cosa accade in Europa e perché. Siamo live da Samba Radio Trento e sul network delle radio universitarie Raduni, l'associazione delle radio universitarie studentesche italiane, per passare un'ora insieme. Ai microfoni Caterina e Rossella, per intanto.
10: Per il momento, poi tra poco ci dovrebbero raggiungere anche Antonio Megalizzi e forse il grandissimo Nicola Pifferi. Avete ascoltato in apertura i commenti del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a proposito di due visite particolarmente importanti, che però sollevano anche alcuni punti interrogativi. La visita di Erdogan, il Presidente turco, sì, che ha ribadito una piena volontà a collaborare alla lotta al terrorismo e sul tema dell'immigrazione, ma ha anche ripetuto due volte che la volontà della Turchia è anche diventare membro effettivo dell'Unione Europea.
2: E certo, è poca chiarezza però sulle questioni chiave come la pena di morte e la libertà dei giornalisti, che il Parlamento Europeo, per il Parlamento Europeo sono una linea rossa da non superare. Il bilaterale, cui hanno preso parte anche i ministri turchi degli affari europei e degli esteri, è durato circa 50 minuti.
10: Ma un'altra visita particolarmente importante è stata quella ufficiale di Trump, il presidente degli Stati Uniti, un incontro a cui hanno partecipato ovviamente Antonio Tajani, il presidente del Parlamento Europeo, insieme all'alto rappresentante Federica Mogherini e ai presidenti della Commissione Europea e il Consiglio Europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, per rafforzare proprio quei legami che sono stati stretti tra Unione Europea e Stati Uniti.
2: E i toni per Tajani sarebbero stati decisamente diversi da quelli fatti in campagna elettorale. I temi al centro dell'incontro sono stati l'impegno comune contro il terrorismo, i foreign fighters, la stabilità in Medio Oriente, la situazione nella Corea del Nord e la sua corsa agli armamenti.
10: Il presidente del Consiglio Donald Tusk è rimasto positivamente sorpreso dai commenti di Trump a proposito della Brexit, che pensa un po' Caterina, avrebbe detto che l'Unione Europea sarà più forte di prima dopo la Brexit. Incredibile. Mentre è stato evitato per un soffio lo scivolone di Trump,
2: attenzione,
10: sul ruolo dei tedeschi all'interno dell'Unione Europea, e noi sappiamo che c'è un po' di contenzioso, no? A causa di un'errata traduzione.
2: Eh sì, ma Trump non ha voluto dire che i tedeschi sono cattivi, ma che con la Germania e con i tedeschi ci sono dei problemi. Il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, ha smorzato così le polemiche sulle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca.
10: Polemiche che però in realtà si sono gonfiate, no? Non è che sono ancora finite. In conferenza stampa, prima prima dell'avvio del G7, Juncker non ha smentito l'uso della parola inglese bad, cattivo, come dicevi giustamente tu, no, da parte di Trump, però giustamente ha spiegato, anche parlando in tedesco, la lingua che ovviamente lui conosce molto bene, che è stato in realtà un problema di traduzione, quindi un problema di interpretazione, continuando a spiegare che Trump intendeva dire che in realtà il comportamento dei tedeschi e della Germania in generale non va bene, che quindi non è che però i tedeschi sono cattivi, malvagi.
6: Sì, problemi di traduzione, insomma. Ma anche di questo parleremo tra poco. Prima di entrare nel vivo però della puntata, vogliamo ascoltare un estratto di un altro momento particolarmente significativo per le istituzioni europee. E il Comitato Economico e Monetario del Parlamento Europeo ha accolto Mario Draghi, il presidente della BCE, per il secondo dialogo monetario dell'anno, in cui ha presentato la prospettiva della Banca Centrale Europea sugli ultimi sviluppi economici e monetari prima della discussione con i membri del Comitato.
10: E visto che noi siamo sicurissimi che per voi l'inglese non sia un problema, vi facciamo ascoltare proprio il pezzo in cui spiega le strategie future direttamente in inglese.
9: Eurofonica!
11: The increasing relevance of non-banks and digital innovation in the provision of financial services may also harbor new risks. Risks stemming from the use of new technologies need to be carefully managed, particularly in the context of heightened cybersecurity concerns.
12: The first question is a Brexit-related question. Banks relocating from the UK to the Eurozone area. What can the ECB do to make sure that there is a level playing pitch when it comes to the decision as to which of the member states of the Eurozone some of these banks may move to?
11: Banks are preparing for the UK's withdrawal from the European Union and planning the necessary steps. We stand ready to support banks to reorganize their activities in the euro area. Many of the risks that people view in the Brexit process have to do with the way this process is going to be managed.
9: Eurofonica!
10: E avete ascoltato un estratto della seconda audizione regolare di quest'anno sul tema dell'innovazione finanziaria. Solo uno dei tanti aspetti del più ampio processo di innovazione che avviene appunto nell'economia. Ma è sicuramente decisivo, proprio in relazione al ruolo essenziale che viene svolto dai mercati finanziari nell'allocazione delle risorse.
6: Eh sì, e Rossella, dall'audizione di Draghi al Parlamento Europeo passiamo ad un altro summit di cui tutti i media hanno parlato, il G7 a Taormina. Abbiamo chiesto a Francesco Caffarelli da Verona di raccontarci in retroscena di questo vertice, tra le dichiarazioni di Tusk, la gaffe di Trump, le rassicurazioni di Juncker, le promesse di Macron, le certezze della Merkel, insomma tutto quello che si è detto, tutto quello che dovete sapere, commentato e promesso sull'UE, lo trovate nel prossimo servizio di Francesco Caffarelli.
13: Eurofonica.
14: Si è da poco concluso il G7 di Taormina, un vertice che quest'anno era carico di significati e aspettative, ma che ha innegabilmente lasciato più dubbi che certezze. L'Europa era rappresentata dai capi di Stato e di Governo di Francia e Germania, i due paesi che da sempre sono stati il cardine dell'integrazione europea, nonché dal Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ufficialmente i temi politici principali del summit erano la sicurezza contro il terrorismo, l'immigrazione, il commercio internazionale e la questione ambientale, in particolare l'accordo di Parigi. In realtà il tema che ha dominato l'incontro nella splendida cornice siciliana è stato l'approccio del neoeletto presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump nei confronti degli altri paesi occidentali. Già al vertice NATO di Bruxelles di inizio settimana scorsa si era capito che la linea aggressiva di Donald rappresenta una decisa linea politica con cui fare i conti. Questo riguarda direttamente l'Unione Europea. Si pensi al tema del commercio estero, ad esempio. È l'UE ad avere la competenza esclusiva sulla politica commerciale di tutti gli Stati membri. Anche per questo la presenza di Juncker e Tusk ha assunto una cruciale rilevanza, alla luce del protezionismo sbandierato da Trump come soluzione alla globalizzazione e rivendicato in termini preoccupanti, specialmente nei confronti della Germania, definita esplicitamente da Trump come cattiva. Oltre a ciò, ai rappresentanti delle istituzioni dell'UE spettava il compito di tutelare le posizioni di stati membri di piccole dimensioni, come le repubbliche baltiche, in particolare per quanto riguarda le sanzioni alla Russia. Non a caso, una delle posizioni più ferme di Juncker e Tusk riguardava il mantenimento delle sanzioni, in ampio disaccordo, ancora una volta, col presidente americano. L'unica materia su cui si è riusciti a trovare una posizione coerente con gli Stati Uniti è stata la lotta internazionale al terrorismo, mentre il passaggio maggiormente difficile è stato quello riguardante l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, ambito su cui Trump non ha mai nascosto il suo scetticismo. Se non altro, il G7 ha chiarito come la nuova amministrazione americana rappresenti una sfida all'UE non inferiore alla Brexit e, a giudicare dalle dichiarazioni di Angela Merkel alla manifestazione della CSU in Bavaria, la Germania e con lei la Francia di Macron sono pronte a cogliere questa sfida per ridare slancio all'integrazione europea, opponendo alla visione chiusa e disinteressata ai valori atlantici di Trump un vecchio continente più coeso e, chissà, pronto a riprendere il ruolo di leader nel mondo occidentale. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
13: Eurofonica.
6: E tra i commenti a caldo post G7 arriva quello anche del capogruppo socialisti e democratici del Parlamento europeo, nonché Gianni Pittella, secondo cui dal G7 di Taormina è emersa, cito parole sue, una visione egoista e ristretta che non ha saputo riconoscere che investire in Africa è essenziale per il futuro dell'Europa e di tutti noi.
10: E gli ha fatto eco anche l'eurodeputata del PD, Cécile Kyenge, che insieme a Pittella ha dichiarato in una nota congiunta, e qui cito ancora una volta testuali parole, l'Europa deve rafforzare la sua partnership con l'Africa per una cooperazione più pratica sulla migrazione. Deve affrontare le cause fondamentali dell'immigrazione irregolare e forzata in modo che i giovani non debbano rischiare la loro vita a cercare di fuggire verso l'Europa. Se non lo facciamo, se non lo fa l'Europa, molto spesso, molto presto, l'Europa dovrà occuparsi di livelli ancora più elevati di immigrazione incontrollata.
6: Tra i punti in comune con l'amministrazione Trump abbiamo sentito le parole di Francesco che citava appunto la lotta comune al terrorismo. Il passo del rafforzamento della difesa comune in materia di terrorismo alla creazione di un unico sistema di sicurezza collettiva europeo potrebbe essere breve.
10: Potrebbe essere breve. Fin dal suo insediamento la Commissione Juncker aveva sottolineato che tra le sue priorità c'era quella di creare un'Europa più forte in materia di sicurezza e di difesa. Vi ricordate che nel discorso del 2006 sullo Stato dell'Unione il presidente Juncker aveva annunciato la creazione di un fondo europeo per la difesa?
6: L'Europa non può permettersi di affidare alla potenza militare altrui. Per una difesa europea forte è necessaria un'industria della difesa innovativa. Ecco, insomma, in una fase in cui la sicurezza del vicinato dell'Europa va deteriorandosi e in cui gli stati membri dell'UE sono spinti ad intensificare la cooperazione nella spesa per la difesa, la Commissione ritiene che sia finalmente giunto il momento di avanzare verso un'unione della sicurezza e della difesa.
10: E prima della conferenza europea sulla difesa e la sicurezza che si terrà il 7 giugno a Praga, la Commissione varerà il Fondo Europeo per la Difesa annunciato a novembre 2016, questa volta l'ho detto corretto. In parallelo presenterà un documento di riflessione su un più lungo termine, in cui indicherà gli scenari possibili per il futuro settore della difesa europea.
6: Ma saranno tutti d'accordo ad intensificare la cooperazione nella sicurezza e nella difesa? Le minacce cui l'UE deve far fronte non conoscono confini nazionali e sono sempre più consistenti. L'efficacia del contrasto passa inevitabilmente per la collaborazione, ma partner come USA e Russia come prenderanno questo slancio in materia di sicurezza collettiva? Le risposte non ce l'abbiamo.
10: Al di fuori della NATO. Ancora è presto per dirlo, speriamo solo di non doverci asciugare le lacrime, ma intanto ci ascoltiamo, a proposito di lacrime, Teardrops di Womack & Womack.
6: E sulle note di questa bellissima canzone, tra l'altro scelte da il nostro Eye in the Sky di UMG Web Radio, raduni anche questo, anche condivisione, e ringraziamo Sauro che ci ha preparato la playlist e ringraziamo il nostro paziente regista Giovanni che questa volta che ci ha prestato Samba Radio, quindi vedete come siamo mescolati bene.
10: Veramente nazionale questo format da Eurofonica, ma cambiamo decisamente discorso e passiamo all'Ungheria. Non ve ne avevamo parlato per un po', invece ritorniamo a parlarne oggi, che non ci sta proprio a rispettare la richiesta della Commissione europea per cambiare la legge che di fatto liquida l'università centroeuropea, la CEU, fondata dal miliardario filantropo americano George Soros a Budapest.
6: Non vediamo argomenti validi nella richiesta della Commissione, ha detto qualche giorno fa il vice premier Janos Lazar. Già a fine aprile l'esecutivo di Bruxelles aveva inviato una lettera di messa in mora al governo di Budapest e le proteste non accennano ancora a diminuire.
10: La decisione, devi sapere Caterina, secondo il vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, se, spero che l'ho letto bene, è stata presa sulla base di un approfondito parere legale. Visto che la nuova legge ungherese in materia di istruzione obbligherebbe gli atenei stranieri con sede in Ungheria a dotarsi di una sede nel proprio paese d'origine e a stringere un accordo bilaterale tra i due governi, quello d'origine e quello ungherese, si creerebbe quindi un pregiudizio.
6: Eh sì, soprattutto dal momento che crea limiti e barriere alla libertà di stabilimento e alla fornitura di servizi, non sarebbe compatibile con i principi del mercato interno europeo.
10: Esatto, ma se vi state chiedendo come si è arrivati alle proteste in piazza, alla protesta della commissione per la legge fortemente voluta da Orban contro l'università del magnate americano, beh, vi consigliamo di ascoltare il prossimo servizio realizzato da Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio.
13: Eurofonica.
15: L'Unione Europea non ha argomenti abbastanza convincenti. Almeno così la pensa Viktor Orban, primo ministro ungherese e sorvegliato speciale dell'Eurogruppo. Con una lettera alla Commissione Europea, Orban ha annunciato che il suo governo non intende fare marcia indietro sugli emendamenti alla legge sull'istruzione. Proprio questa riforma era stata la goccia di troppo nel vaso già zeppo di sospetti verso l'Ungheria, alimentati dalle posizioni su migranti e ONG e da consultazioni popolari al limite dell'eurofobia, e il 26 aprile aveva portato l'Unione Europea ad avviare una procedura di infrazione. Nel mirino della riforma scolastica, le università straniere sul territorio ungherese, nello specifico la Central European University del filantropo americano George Soros, a rischio chiusura a dispetto dei principi tutti europei di libertà d'espressione e non discriminazione e prestazione dei servizi. Oggi Orban ne difende la legittimità e soprattutto la conformità con la legge europea, esattamente come aveva fatto all'Europarlamento ad aprile. In quell'occasione il primo ministro aveva però duramente attaccato proprio il magnate americano Soros, definendolo uno speculatore finanziario nemico dell'Ungheria, sebbene tanto apprezzato in Europa. Insomma, un'accusa indiretta ai potenti europei, neanche troppo camuffata, che Orban scaglia salvo poi assicurare che l'ormai nota legge anti-Soros non ha lo scopo di far chiudere la Central European University, ma solo di chiedere trasparenza e porre fine ai privilegi delle università straniere rispetto a quelle europee. Intenzioni in linea con la posizione magiara in Europa. Orban ha più volte affermato l'impegno che il suo paese vuole mantenere nell'Unione Europea per riformarla dal di dentro. Intanto, questo rifiuto a collaborare farà approdare la procedura di infrazione alla Corte Europea, che con tempi sicuramente non brevi potrebbe obbligare il governo ungherese ad una modifica. Quel che non si può escludere è un possibile intervento diplomatico dal fronte statunitense a difesa di Soros, cosa che potrebbe accelerare la procedura come peggiorare le cose. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
10: E dall'astio tra Orban e Soros passiamo a quello che invece si diffonde in rete. Il Consiglio d'Europa lancia un progetto per combattere il razzismo e la discriminazione online, dotando, pensa un po' tu Caterina e pensa pure tu Giovanni, i giovani e le organizzazioni giovanili delle competenze necessarie per riconoscere e agire contro queste violazioni dei diritti umani.
6: Beh, a questo punto vi abbiamo sicuramente incuriosito, quindi per approfondire la questione, nel prossimo servizio realizzato a Fabiano Catani in Radio Eco, ascoltiamo questo servizio.
13: Eurofonica.
16: La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Una frase che in molti hanno sentito la prima volta da piccoli, a scuola, e che è sempre stata molto utile per delineare in modo semplice le caratteristiche della democrazia e della libertà di opinione. Questa frase però non sembra valere per tutti i luoghi. Con l'affermazione di internet, infatti, si sono creati due veri e propri mondi paralleli, quasi contrapposti in molti casi. Il mondo offline e quello online. Il continuo proliferare di turpiloquio nei social network ha messo l'accento proprio su questo tema. Perché un cosiddetto hater offline rischia pene severe a seconda del codice penale e uno che si diverte a fare altrettanto nel magico mondo dell'internet invece la passa quasi sempre liscia? Anche a Bruxelles evidentemente si sono posti la stessa domanda. Il risultato è una norma al vaglio del Parlamento europeo della settimana scorsa che, per la prima volta nella storia della legislazione europea, affronterebbe proprio questo annoso cyber problema. Nel concreto, il dispositivo mirerebbe a fare forti pressioni verso i providers dei social network, Facebook e Google su tutti, per far sì che gli utenti possano avere maggiori possibilità di segnalare e far controllare i contenuti postati in rete che presentino turpiloquio, stabilendo veri e propri meccanismi di controllo ancora in fase di studio, sia per gli utenti e quindi anche per i gestori dei social. Si tratta di una nuova sfida allo strapotere dei giganti del web, che in questi anni hanno spesso agito indisturbati, ma che adesso dovranno fare i conti con una politica europea sempre più aggressiva nei loro confronti. Per ulteriori informazioni, contattare i consulenti fiscali di Zuckerberg, Page e Brin. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
17: Quindi, per fare un riassunto, il discorso di incitamento all'odio secondo il Consiglio d'Europa comprende tutte le forme di espressioni miranti a diffondere, fomentare, promuovere e giustificare la xenofobia, l'ostilità razziale o altre forme di intolleranza come l'antisemitismo e l'ostilità razziale in generale.
18: E se il voto del Consiglio Europeo sulla proposta della nuova legge, di cui ci ha appena parlato Fabiano, verrà approvata al Parlamento, trasformerà come obbligatorie le pratiche di rimuovere i contenuti fomentatori di odio, discriminazione, violenza e intolleranza. Ma la Germania vuole fare un passo oltre.
17: Esatto, Caterina, c'è aria di tensione, pensa un po', tra Germania e Facebook. I tedeschi accusano il social network, insieme a Twitter, di non fare abbastanza per combattere le bufale online e soprattutto anche i discorsi d'odio.
18: Scusatemi. E infatti lo scorso aprile ha proposto una legge che prevede multe per i social network che rimuovono in tempi rapidi contenuti offensivi e violenti o che non forniscano adeguati report mensili sul modo in cui vengono gestite le segnalazioni. Quindi in concreto chi lascia passare 24 ore senza rispondere a una segnalazione su un contenuto chiaramente criminale è addirittura di 50 milioni di euro la multa.
17: Però questa Network Enforcement Act, così si chiama, al momento è solamente una proposta, dovrà passare chiaramente al vaglio prima del gabinetto dei ministri e poi del Parlamento, ma Facebook già fa arrivare la sua risposta. Indovina un po' cosa dice? Il testo, come dice nella sua forma attuale, non è adatto a combattere i discorsi d'odio e neanche le fake news. La bozza di legge, afferma l'azienda in una nota, fornisce in realtà un incentivo a cancellare i contenuti non evidentemente illegali, data la sproporzionata minaccia di multe.
18: E continuando a parlare appunto dell'hate speech, l'estone Andrus Ansip, il vicepresidente della Commissione e commissario per il mercato unico digitale, ha dichiarato: dobbiamo tenere in considerazione i nuovi modi di fruire i video e trovare il giusto bilanciamento fra l'incoraggiamento a servizi innovativi, alla promozione di film europei, alla protezione dei bambini e alla rimozione dell'hate speech in modi più efficaci. Quindi forse non facendo le leggi, ma non censurando, ma cambiando dall'interno.
17: La mentalità. E effettivamente qualcosa si sta muovendo, la consapevolezza, no, degli utenti stessi. Ad esempio, un esempio proprio pratico è il concorso No Hate Speech lanciato dal Ministero dell'Istruzione e della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, di cui tra l'altro avevamo parlato forse anche qualche puntata fa. Un modo per stimolare gli studenti delle scuole superiori non solo a riflettere sull'odio, sull'intolleranza e sulla discriminazione. I vincitori, pensa un po' tu Caterina, sono stati premiati a Montecitorio nel mese scorso, a marzo.
18: Eh sì, oppure il progetto del Consiglio d'Europa Young People Combating Hate Speech Online, i giovani combattono un'istigazione online all'odio, un progetto che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani contro episodi di intolleranza ed espressioni violente nei confronti del diverso.
17: Ma arrivati a questo punto è un momento di un break musicale, state per ascoltare The Cat Empire, Two Shoes. Ritorniamo live, Eurofonica, sul network delle radio universitarie italiane e studentesche. La Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità l'accordo provvisorio raggiunto lo scorso 24 maggio tra Eurocamera e Consiglio, che prevede il cofinanziamento per la ricostruzione fino al 95% dei territori del centro Italia distrutti dal terremoto.
19: Esatto, non sono cate, questo dobbiamo dirlo un secondo.
18: Possiamo dirlo,
19: prendere.
18: È successo qualcosa, è arrivato un invasore.
19: No, torniamo seri, sono l'invasore, parlavamo di terremoti, sì, perché si parla di danni post disastri naturali, i terremoti, le alluvioni, sono noi purtroppo in Italia siamo abbastanza anche abituati, tragicamente abituati a tutto questo, ed è un compromesso che supera quello stallo a cui si è raggiunti dopo quella richiesta famosa del 90%, ovviamente sai, tutti tendono a voler metterci un po' di meno, sai, quando non vivi sopra una terra terremotata,
18: e se non
19: è più comodo,
18: sismiche,
19: no?
18: Che
19: sì,
18: ci vuoi
19: esatto,
18: fare?
19: Esatto.
18: E infatti inizialmente la Commissione UE ha proposto l'uso del 100% dei fondi per lo sviluppo regionale, senza una quota cofinanziamento da parte dei paesi, ipotesi vista di buon occhio dal nostro governo. E già nel novembre 2016 la commissaria alla politica regionale Corina Cretu voleva cambiare il regolamento del FESR per consentire ai paesi colpiti da disastri naturali di evitare il cofinanziamento nazionale per le opere di ricostruzione.
17: Oh, ma neanche a farlo apposta l'idea non aveva convinto alcuni stati membri, quelli appunto che non stanno in zone sismiche. A raccontarci per filo e per segno in cosa consiste questo accordo e che tipo di ricostruzioni possono essere finanziate è il prossimo servizio realizzato da Elvira Fratto di UMG Web Radio.
13: Eurofonica.
20: Un accordo decisivo, quello raggiunto lo scorso 24 maggio dall'Unione Europea. Al centro del dibattito, il finanziamento per la ricostruzione dei luoghi colpiti dalle calamità naturali. Già a febbraio la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu, dopo una visita nei luoghi del centro Italia colpiti dal sisma, aveva prestato grande attenzione ai problemi derivati dal disastroso terremoto e garantito la presenza e l'aiuto dell'Europa, promettendo di mettere in campo ogni risorsa possibile. Il supporto dell'Unione non si è fatto attendere e infatti è stato stanziato il 95% del contributo per la ricostruzione post-calamità naturale e già per fine novembre è prevista la partenza di una prima tranche di finanziamenti del valore di 30 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà. La Cretu aveva avanzato una proposta che avrebbe previsto il 100% dell'erogazione dei fondi da parte dell'Unione, ma non si è raggiunto un accordo per quell'importo. Il bilancio finale è comunque molto positivo. La commissaria si è detta molto soddisfatta del 95% dei fondi che andrà in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto. In questo modo, ha infatti dichiarato, abbiamo dimostrato che l'Unione è sempre pronta a sostenere i suoi cittadini nei momenti di maggior bisogno. La Cretu non ha mancato inoltre di esprimere, oltre che tutta la sua solidarietà, anche la più profonda ammirazione per le popolazioni del centro Italia, per la dignità e il coraggio con cui hanno affrontato lunghi mesi di dure avversità. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro, per Eurofonica.
13: Eurofonica.
17: Scende la disoccupazione giovanile nell'eurozona ad aprile, ma non in Italia.
19: Sembra un comizio, Rossi.
17: Lo so.
19: Vai, convincimi.
17: Nella zona euro è scesa al 18,7% dal 19% del mese di marzo, ma in Italia, neanche a farlo apposta, è rimasta invariata al 34%. È sempre, guarda, ci giriamo sempre intorno. La più elevata, tra l'altro, dopo la Grecia, che sta al 48%, nonostante gli scioperi delle settimane scorse che hanno veramente bloccato il paese, e dopo la Spagna, che ha il 39,3%, mentre indovina un po' qual è lo stato membro dell'eurozona che ha segnato il tasso più basso?
19: Sicuramente il più lungimirante, il più produttivo, sicuramente lo
17: la
19: stato
17: Germania.
19: Che merita di comandare politicamente questa Europa, grande Merkel.
17: Questo non lo so, però vabbè, la Germania con il 6,8%.
19: Eh sì, quindi a proposito di Grecia, disoccupati, Fabiano Catani, no, nel senso non in quest'ordine, ma mi viene sempre in mente lui, e ne parliamo nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi di U Radio.
21: Si riaccendono le luci sulla Grecia a seguito delle nuove misure di austerity varate dal Parlamento ellenico lo scorso 18 maggio. Le misure sono frutto della contrattazione tra il Premier Tsipras e i creditori internazionali, tra cui Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Questi ultimi hanno chiesto di varare un'ennesima manovra a lacrime e sangue per sbloccare la terza tranche di aiuti da 7,4 miliardi di euro necessari per risanare il debito greco, che ammonta a 315 miliardi di euro. Il popolo greco, già duramente provato, dovrà dunque far fronte ad ulteriori tagli alle pensioni previsti per il 2019 e all'abbassamento della soglia per le esenzioni fiscali che scatterà dal 2020. Con questa manovra, Tsipras spera di risparmiare circa 5 miliardi di euro, che verranno riutilizzati in futuro per fornire sussidi per l'affitto ai più poveri, creare un fondo per l'infanzia e diminuire il costo dei ticket sanitari. Il compromesso, raggiunto dal Premier per ottenere gli aiuti, ha tuttavia scatenato le proteste del popolo greco, sceso in piazza lo scorso 17 maggio, per dire no ai nuovi tagli. La situazione nel paese è infatti ancora drammatica. più di 1 milione di greci non ha i soldi per il cibo e i bisogni fondamentali e circa il 35% della popolazione è a serio rischio povertà ed esclusione sociale. Le proteste sono il segno del malcontento per le politiche del Premier, che aveva promesso di opporsi ai diktat di Bruxelles. La delusione per i cambiamenti sperati ha fatto crollare i consensi verso Tsipras dal 35% di 2 anni fa al 15%. Il clima già caldo per le proteste si è fatto rovente lo scorso 25 maggio, quando una lettera bomba è esplosa in mano all'ex premier Lucas Papademos, causando ustioni e ferite in tutto il corpo. Papademos, ex governatore della BCE, ha guidato il governo tecnico che ha varato le prime misure di austerity in Grecia dal 2011 al 2012. Si suppone che l'attentato sia da ricondurre al gruppo anarchico Conspiracy Cells of Fire, l'organizzazione anti-establishment responsabile anche delle bombe alla sede del Fondo Monetario Internazionale di Parigi e al Ministero delle Finanze tedesco. Giuliana Ricozzi di Euradio per Eurofonica.
9: Eurofonica!
17: Cambiamo decisamente discorso, si avvicina l'estate alla prova bikini, ma si avvicina anche la settimana europea dell'energia sostenibile, Antonio.
19: Wow. Come eri riuscito a salire, come non mai mi sei riuscito a farmi scendere di nuovo.
17: Ma cosa dici?
19: No, in maniera proprio metaforica.
17: Stiamo parlando del EU Sustainable Energy Week, dal 19 al 25 giugno, che presenta una serie di Energy Days. E dico questo perché ovviamente penso all'estate, la spiaggia, il bisogno di stare in forma. Una serie di eventi che sono stati lanciati, pensa un po' te, nel 2006 su iniziativa della Commissione europea proprio per promuovere l'uso più efficiente, sicuro e pulito dell'energia e soprattutto per invitare politici, cittadini e in generale l'opinione pubblica a riflettere sulle tematiche ambientali.
18: Ma torniamo a parlare dell'attività del Parlamento europeo, perché la Commissione Ambiente dell'Europarlamento ha definito la sua posizione su uno dei due regolamenti che aggiornano le politiche europee sul clima agli obiettivi fissati dell'accordo di Parigi.
19: Salutiamo l'amico Donald Trump.
18: Lo stavo per dire, però.
19: Menzione speciale.
18: Ma si tratta del pacchetto Efforts Sharing sul taglio delle emissioni nazionali di gas a effetto serra dal 2020 al 2030 per i settori trasporti, edilizia ed agricoltura.
19: Diverse le novità, tanti tecnicismi, potremmo dire che la più importante è il premio di flessibilità sul calcolo delle emissioni, quindi un punto di partenza per il calcolo dello sforzo di riduzione fissato all'anno prossimo, il 2018, anziché il 2020. Insomma, questo obiettivo di riduzione dell'80% poi sarà nel 2050, chissà se ci arriveremo mai.
17: Chi lo sa? Il testo adottato dalla Commissione, tra l'altro, dovrà passare il vaglio della plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo a giugno, dove ci sarai proprio tu, Antonio, no? Per entrare poi in trattativa con altre istituzioni europee, che dovrebbe partire addirittura non prima del prossimo autunno. Quindi in realtà la strada è lunga.
19: Posso farti una domanda?
17: Vai.
19: Perché stiamo parlando di tutto questo?
17: Giusto, perché ne stiamo parlando?
19: Perché in realtà noi siamo qui a menarcela sempre con Farage, i gommoni, i muri, eccetera. Però l'energia è uno dei temi principali, quello che tra l'altro ci distingue dalle altre, tutte le altre, insomma, confederazioni politiche, possiamo chiamarle così, cooperazioni politiche del mondo. E quindi c'è un focus del nostro Lorenzo Pelucca che ce ne parla nel prossimo servizio direttamente da Perugia.
0: Ripetere il modello Airbus anche nel campo dell'energia, creando batterie in grado di immagazzinare energia elettrica pulita. È questo l'auspicio del vicepresidente della Commissione europea con delega al mercato unico dell'energia, lo slovacco Maroš Šefčovič, che spera si possa replicare l'esperienza maturata dal costruttore europeo di aeromobili, considerato uno dei maggiori successi della politica industriale comunitaria. Šefčovič, in occasione dell'evento organizzato dal settimanale europeo politico e intitolato Europe's Changing Energy Markets, Transition to New Realities, ha ricordato quali sono i punti chiave dell'agenda europea sull'energia, dichiarandosi fiducioso sul fatto che entro la fine del 2017 inizieranno i negoziati fra Commissione, Consiglio e Parlamento UE. Šefčovič ha parlato anche di Nord Stream 2, il progetto di raddoppio del gasdotto che collega Russia e Germania passando sotto il Mar Baltico, dicendosi non sicuro sul fatto che il progetto rientri a pieno nei parametri europei. Per questo ha chiesto agli Stati membri di dare mandato all'UE per negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente, la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno 4 paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
9: Eurofonica!
10: Thievery Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
19: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
10: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
1: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
19: Ringraziamo anche Federica Mogherini che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
10: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere a qualcosa like. Per i diritti, ma
19: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
10: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
1: made by Antonio Megalizzi.
19: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà, che poi se l'è presa Putin di prepotenza, invece okay, era leggermente schierata a favore della Russia. Insomma, l'ultimo scoglio era il Senato olandese che ha detto di sì, adesso Juncker se la spassa e va in giro a dire che è un accordo importantissimo perché il posto dell'Ucraina è in Europa e il futuro dell'Ucraina è in Europa. Diciamo che l'ha detto probabilmente per così provocare un pochettino il suo amico Vladimir.
10: Tra l'altro tu hai citato un accordo importantissimo, allora io ti rilancio, ma un altro accordo veramente importantissimo è stato, no, una dichiarazione veramente fondamentale è stata resa, vero Antonio?
19: Esatto, finalmente l'Unione Europea ha fatto passi in avanti nei confronti del terrorismo internazionale, finalmente un ruolo di protagonista. E cosa abbiamo fatto? C'è stato questo terribile attacco dell'ISIS a Baghdad, tra l'altro ce n'è stato un altro proprio oggi a Kabul, e cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa ha mandato, cosa ha spedito, in che modo si è resa utile al mondo? Ha inviato un comunicato stampa nel quale affermiamo il nostro impegno costante nel sostenere il popolo e le autorità irachene. Diciamo che a livello proprio di impatto
10: notevole.
19: Sì, io penso che ci sia gente in Iraq che continua a ringraziarci, noi europei, perché comunque col pensiero almeno siamo là.
1: Sì, assolutamente.
10: Ma meglio di niente.
1: Sì, abbiamo parlato prima dell'aria che tira, l'aria brutta che tira tra la Germania e i social network, ma la Germania se la vede male anche con l'America. C'è ancora questo conflittuccio.
19: Sì, diciamo che Donald Trump non è una di quelle persone che porti a cena o comunque che è simpatico con tutti. Devi un po' capirlo, no? Dall'altra parte i tedeschi sai che sono sempre molto rigidi, eccetera.
1: Bellissimi meme su Facebook, andateveli a vedere, la Merkel e Trump.
19: Esatto, è vero.
1: Merkel che spinge sulla bicicletta Donald Trump. Ragazzi, vabbè.
19: Meravigliosi. Siccome il G7 non è che sia andato benissimo, come avete detto prima, gli Stati Uniti secondo il ministro degli affari esteri, tale Gabriel, che è anche una persona abbastanza importante, ha il suo perché a livello istituzionale, continua a ribadire di stare lontani dagli Stati Uniti. Ragazzi, questi fanno una politica miope, e sono loro, pensano solo ai loro interessi, state lontani. Pensate che Trump non parla, è andato in Arabia Saudita, non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi, insomma, evidenziato queste contraddizioni. Beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
1: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
19: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po'
1: sapido.
19: Non si capisce
1: quanto
19: bene.
1: Quanto è catchy.
19: Molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000-8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis, avranno insomma saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
1: Ma non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
19: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
1: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa live abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rhodey. Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
19: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20
1: che
19: anni,
1: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
19: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come
1: vi ricordate i capo, esatto.
19: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
1: Sì,
19: che,
1: perché
19: insomma,
1: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per appunto per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi.
3: Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma
1: quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
19: Che bello il 17.
1: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
3: ex
1: Silvio
3: premier riesce a ricandidare.
1: Che poi anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
19: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
3: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
19: Ma la non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
3: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato. Parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato, pensa un po' te, fino a 340 milioni di euro per i prossimi 3 anni, non sono bruscolini.
1: Allora dovremmo tutti partire per... Anche tu, Antonio.
19: Con questi soldi ci pagano per fare delle cose in realtà, quindi non è proprio volontà, sì, cioè ci danno dei rimborsi.
3: In realtà il rimborso penso per quanto riguarda il vitto, l'alloggio e i trasferimenti.
19: Sì, il famoso pocket money.
1: Sì, perché ti sposti, non fai volontariato qui ma vai a farlo all'estero.
3: Si chiama volontariato perché non è lavoro. Vabbè. Sono, pensa un po' te, oltre 30.000 le persone iscritte a questo programma. Secondo i dati della Commissione Europea, la proposta presentata dalla Commissione
17: è sicuramente ampiamente discussa. Dovrà chiaramente essere approvato il regolamento dal Parlamento Europeo, ma anche dal Consiglio, e si sono impegnati a farlo entro la fine di questo anno, quindi staremo veramente a vedere.
18: Noi torniamo in musica prima di giungere alla nostra conclusione. Fatboy Slim, Wonderful Night.
17: Note di Fatboy Slim, Wonderful Night. Rientriamo su Eurofonica. E ti, ormai siamo arrivati alla fine. Devo dire, questa puntata
18: sì,
17: è stata veramente
18: wonderful.
17: Un sogno.
18: Come direbbe qualcuno, citando qualcuno. E dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti. Io ringrazio prima di tutti Rossella, che è sempre...
17: Io ringrazio i nostri fantastici speaker che si sono alternati qui al microfono: Antonio Megalizzi, Caterina Moser, Giovanni di Samba Radio Trento, anche Nicola Pifferi presente con lo spirito, ma ovviamente Michele Tesolin che
18: ci ha accolti con
17: fatto
18: grande
17: tutti
18: amore.
17: Quanti i settaggi, ci ha permesso di non stare a bollire all'esterno di Samba Radio perché non avevamo le chiavi. Grazie
18: sì,
17: a Nicola Pifferi.
18: Ringraziamo anche Sauro di UMG Web Radio e Eye in the Sky per la playlist bellissima.
19: Ah, ecco, vedi che era diversa dal solito.
17: L'hai notato. Bene, è arrivato però il momento di lasciarci, ma noi come sempre abbiamo un appuntamento imperdibile che vi presentiamo. Sono chiaramente le EU Skills, tutte gli stagi, tirocini, formativi retribuiti, questi
18: questa
17: sì,
18: volta.
17: In Unione Europea, realizzati questa volta da Alice Masoni direttamente da Bruxelles.
4: EU Skills.
5: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
22: Eurofonica!
23: I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. After the country voted to leave the European Union, Britain needed certainty, stability and strong leadership. And since I became Prime Minister, the government has delivered precisely that.
24: L'incontro con il primo ministro britannico, la signora May, è stato molto positivo, un buon inizio, concentrato soprattutto sulla tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nel resto della Unione Europea. Da parte di entrambi c'è la voglia di accelerare i tempi per dare un quadro molto chiaro della situazione di queste persone che rischiano di vivere un momento di grande incertezza. Per noi, Parlamento Europeo, tutelare gli interessi dei cittadini europei è la priorità nell'ambito della Brexit e quindi faremo di tutto perché non ci sia nessuna perdita dei diritti degli europei che vivono in Gran Bretagna. Il Consiglio europeo affronterà la questione della Brexit e credo che la decisione del Regno Unito di andare ad elezioni anticipate garantirà stabilità a questo Paese, quindi ci permetterà di avere un interlocutore più forte e quindi un interlocutore capace di arrivare ad una giusta ed equa conclusione delle trattative sul Brexit e capace di preparare un nuovo accordo, visto che la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea ma non lascerà l'Europa.
25: Les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimation.
17: Intanto, io già ti dico che ci siamo collegati con un'altra grandissima speaker, voce storica di Eurofonica, ancora una volta da Radio Zamu Catania, Benedetta Intelisano.

0: porto di Augusta, che è il primo sito in Italia per sbarchi dei migranti, e poi l'hotspot di Pozzallo. In questa occasione io ho avuto proprio la possibilità di intervistare, come abbiamo sentito prima, l'onorevole Salvatore Pogliese, sicilianissimo, ma naturalmente non c'era solo lui, perché la delegazione è stata presieduta dalla vicepresidente della Commissione Libertà Civili, Barbara Kudryka. Anche qui oggi mi sa che con le pronunce siamo un po' tutti messi bene. Lei è polacca, quindi un po' sono giustificata. Poi presenti avevamo Miltiadis Kirkos, ovviamente della Grecia, e Anna Maria Corazza Bildt, che lei è di origini italiane, però è assolutissimamente svedese. Di che cosa si è parlato? Allora, alcuni argomenti sono già stati toccati nell'intervista che abbiamo sentito dell'onorevole Pogliese, ma in particolare c'è stato un piccolo momento in cui si è parlato di dati, si è raggiunta l'identificazione di chi arriva via mare, si è raggiunto il tasso del 100%, quindi un grandissimo, un enorme miglioramento rispetto al passato. E si è detto che la maggior parte del lavoro è proprio per l'ottima cooperazione che c'è tra le autorità italiane, le agenzie e le organizzazioni non governative. Inoltre si è dato, insomma, tanto merito alla nuova legislazione approvata dal governo italiano, quella che riguarda i minori non accompagnati, che ricordiamo è stata votata lo scorso 29 marzo, che è stata definita un passo importante nella giusta direzione rispetto al quale si aspettano i risultati concreti. Inoltre aggiungevano il fatto che hanno constatato in questa visita siciliana il carico di responsabilità a cui è sottoposta l'Italia. Infatti molte autorità locali sono a corto di risorse sia umane che finanziarie per affrontare la grande sfida di accoglienza, e si è detto, insomma, che il Parlamento europeo si muoverà proprio in questo proposito. Come preannunciato nell'intervista a Pogliese, si è parlato del regolamento di Dublino, è stato ribadito più volte che non funziona e deve essere urgentemente emendato, quindi, insomma, si discuterà anche di questo. Qualcosa invece su cui si sono soffermati tantissimo è, insomma, sono rimasti molto molto impressionati dagli sforzi delle autorità italiane e in particolar modo della gestione siciliana dell'accoglienza di migranti. A questo proposito volevo farvi, insomma, sentire, volevo dirvi qualche frase che è stata rilasciata dagli onorevoli, dagli europarlamentari, subito dopo la conclusione della conferenza stampa. In particolare la presidentessa della delegazione, Barbara Kudryka, ha detto: abbiamo visto come si svolge l'attività di salvataggio e di accoglienza dei migranti. Sono molto impressionata dall'organizzazione del lavoro e della gestione dei flussi migratori. Il sistema siciliano è per noi il migliore esempio di accoglienza dei migranti. E ha aggiunto che è una cosa, insomma, è stata abbastanza particolare sentirla dire questa frase. Per me personalmente è stata una grande lezione di umiltà vedere queste persone che cercano di salvare delle vite e vedere i migranti e i rifugiati nei vari porti siciliani. È stato un grande esempio e ammiro veramente tanto tutti coloro che si impegnano in questa attività di accoglienza. L'altro intervento invece che volevo richiamare all'attenzione era quello dell'onorevole Bildt, svedese, vi dicevo, ma di origine italiana, infatti nessuno, insomma, se lo aspettava, ma il suo intervento è stato in un perfetto italiano. Ha detto: è chiaro che il problema dell'accoglienza dei migranti non è un problema siciliano o italiano, ma prima di tutto europeo. Noi abbiamo constatato in questi giorni come persone diseredate, disumanizzate, sia per le condizioni in cui sono trattate in Libia che per la tremenda tratta che devono affrontare, che lei tra l'altro ha definito la schiavitù dei nostri tempi, recuperano almeno un po' della loro umanità grazie all'accoglienza che ricevono dal sistema italiano e soprattutto dal sistema Sicilia. Quindi ha fatto un enorme ringraziamento al popolo siciliano. Erano, devo dire, visibilmente colpiti, ecco, dall'accoglienza che hanno trovato qui. Quindi, insomma, nell'insieme il bilancio possiamo dire che è abbastanza positivo.
1: Ecco, ma allora però io ti voglio proprio chiedere un po' un commento, visto che tu eri là, in realtà non sono nuove tutte queste affermazioni anche di solidarietà nei confronti soprattutto dei posti che più, delle realtà che maggiormente si accollano, fra virgolette, questo tipo di accoglienza. Secondo te, si andrà veramente verso una risoluzione del problema attraverso anche grazie a questo incontro, oppure sono le solite parole che magari vengono pronunciate tra l'altro da anni, in merito proprio alla risoluzione del problema migranti.
0: Ecco, c'è da dire che effettivamente il contesto era molto formale e a livello di formale ovviamente non mi riferisco al fatto di per sé che fosse una conferenza stampa, ma al come hanno ribadito gli stessi concetti più o meno ad ogni domanda che è stata fatta, il che comunque lascia parecchio pensare, nel senso che effettivamente all'apparenza è diciamo qualcosa di strasentito e su cui rimangono i dubbi se effettivamente ci sia, se verrà fatto qualcosa di concreto. L'unica cosa però che posso dire in merito è che gli europarlamentari stranieri, non italiani, sono rimasti veramente molto colpiti da quello che hanno visto in questi giorni che sono stati qui in Sicilia. Non so se questo possa essere, insomma, possa dare una maggiore motivazione per cambiare qualcosa. Però, ecco, come dicevo all'inizio, comunque il contesto rimane molto formale. Pogliese ha fatto molto, insomma, ha avuto il ruolo del padrone di casa, del resto lui siciliano si muoveva abbastanza agevolmente alle varie domande dei giornalisti. Nell'insieme, ecco, per il futuro vedremo. Tra l'altro colpisce una cosa in particolare che è esattamente nello stesso periodo, negli stessi giorni in cui loro stavano facendo il giro di queste, ecco, tappe in Sicilia, anche Salvini era proprio qui a Catania. E effettivamente è stato chiesto questo anche perché Salvini proprio in quegli stessi momenti, diciamo che diceva proprio l'esatto opposto rispetto a quello che si diceva durante la conferenza, anzi, ha proprio inveito contro le organizzazioni non governative che si occupano dell'accoglienza, quindi insomma diciamo che sono su due prospettive completamente diverse. E a questo proposito Pogliese ha risposto che le valutazioni espresse da Salvini sono insomma rispettabili ma che fanno parte del suo bagaglio politico e culturale, e ha ribadito più volte invece che bisogna assolutissimamente accogliere tutti, bisogna fare in modo di come dire rispedire tra virgolette indietro coloro i quali vengono qui solo per motivi economici, ma prima di tutto salvare delle vite, quindi diciamo che su questo sono stati molto molto chiari.
1: Certo, assolutamente. Le parole di Pogliese sono state super chiare. Beh, Benedetta, a noi non resta che a questo punto ringraziarti per il contributo che ci hai voluto regalare, veramente informazioni preziosissime. A questo punto io vedrei se ci riusciamo a ricollegare direttamente di nuovo con Nicola Pifferi da Samba Radio Trento per vedere adesso però di cosa parliamo. Tu, Benedetta, resterai ancora un po' con noi. Di cosa parliamo, Nicola?
2: Cambiamo decisamente discorso e ci spostiamo in Portogallo. Bruxelles ha infatti gli occhi puntati sulla situazione economica di molti paesi del Mediterraneo, in particolare proprio sulla situazione del Portogallo. Perché? Ce lo spiega nel prossimo servizio Fabiano Catania da Radio Eco Pisa.
3: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Allora, facciamo un riassuntino. Abbiamo parlato di Portogallo, Regno Unito, Turchia. Cosa ci manca adesso?
1: Io ci metterei la Russia. No, allora, vi abbiamo fatto fare migliaia di chilometri comodamente seduti a casa vostra, nelle vostre aule studio, dovunque ci stiate ascoltando. Ma ve ne faremo fare ancora qualcun altro perché adesso vi portiamo in Russia.
2: Ad essere precisi, parleremo delle burrascose relazioni tra l'Unione Europea e la Russia, che soffrono da sempre gli alti e bassi. E ce ne parla qua un vicino, nel prossimo servizio, Antonio Megalizzi, da Trento.
4: Eurofonica!
5: Quante volte avete sentito la frase «Dialoghiamo, ma la Russia rispetti i diritti umani?» La cantilena viene ripetuta dai vertici dell'Unione Europea tutte le volte che Putin inciampa in qualche violazione delle libertà individuali e, a giudicare dalle ferite sulle sue ginocchia, di cadute ne ha fatte tante. Chi di voi non ha subito pensato ai terribili campi di prigionia per omosessuali in Cecenia? E a proposito di Cecenia, le violazioni di diritti umani denunciate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo ormai non si contano, e che dire dei circa 300 giornalisti uccisi, morti in circostanze sospette o scomparsi dal 1991, fine ufficiale dell'Unione Sovietica, ad oggi. Il caso più celebre è quello della giornalista Anna Politkovskaya, apertamente critica con il Cremlino, uccisa nell'ascensore del suo condominio il 7 ottobre 2006, giorno che coincide paurosamente con il compleanno del presidente Vladimir Putin. Per non parlare poi degli attentati agli oppositori politici, da Kara-Murza, finito in ospedale per avvelenamento, al delitto Nemtsov, per poi passare alla morte dei liberali Vladimir Golovlev, Sergei Yushchenko e Mikhail Khodorkovsky. In tutti questi casi la reazione dell'UE è confluita in uno streaming sito comunicato che ripeteva i toni concilianti di sempre. La Russia è un partner importante per la costruzione della pace in Medio Oriente, ma deve rispettare i diritti umani. Ci è voluta l'invasione della Crimea per smuovere le coscienze del Consiglio europeo, che ha previsto sanzioni di carattere economico atte a limitare gli introiti russi provenienti dal commercio con l'Europa. Ma siccome la Federazione russa non ama farsi mancare nulla e dalla lista erano esenti giusto le persecuzioni religiose, ecco che la Corte Suprema russa da qualche giorno ha etichettato i testimoni di Geova come una setta di estremisti alla stregua dell'ISIS o di Al-Qaeda. Non solo, i 175.000 praticanti russi dalla messa in pratica della sentenza rischieranno di pagare multe fino al valore di 5 o 10.000 euro o finire in carcere addirittura per 10 anni solo per essersi ritrovati a pregare. La motivazione? Secondo la magistratura russa, i testimoni di Geova minerebbero l'armonia della società etichettando come negative le altre religioni. Il mondo dei media ha gridato allo scandalo, le varie associazioni del settore si stanno mobilitando e anche l'Unione Europea ha messo in campo tutta la sua abilità nella diplomazia per risolvere il problema, pubblicando un ferocissimo comunicato che, ne siamo certi, stravolgerà gli equilibri dello stallo attuale, costringendo lo zar Vladimir a porgere le sue scuse all'intera comunità religiosa. Il testo, però, eviteremo di leggervelo, rischieremo di sembrare un po' ripetitivi. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
4: Eurofonica. Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.

Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.